Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Let's go now.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sopravvivenza.
1: Era Fabio Cardullo con Sopravvivenza. Discora musica della settimana.
2: Discora musica. Discora musica.
3: Funky Hits Disco Radio.

0: Sant'Agostino, anche tour operator dell'anima. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Noi della redazione Nedi di Sette Va non possiamo far altro che invitarvi a fare le valigie. Si parte per un altro weekend, anche su Pianeta Fucsia, e sabato, un altro giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Risuona come una conchiglia di mare e tutte le voci lo attraversano. Nelson Rodriguez ci racconta di ogni Barbara Sinheiro.
1: A gente dá certo, você não me cobra, eu não cobro você. O combinado é só pegar, não se envolver. A gente curte esse amor de rua. Primeiro a gente se usa, depois cada um na sua.

0: Nada malvada. Coisa linda, papito.
1: Si racconta che Prince abbia scoperto Nè Bangongs. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò a Bangongs i demo di You Girl e Manic Monday.

Fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70 per poi ottenere un successo ancora più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro 40 anni di attività hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, avendo avuto album nella top 10 in tutte le decadi dagli anni 70 ad oggi. Si qualificano come uno dei gruppi rock con un responso tra quelli più continuativi della storia, gli Earth.

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative. Bing Watterson, in versione arciplatonica, potremmo giudicarlo quasi ingenuo o è semplicemente astronomico? Comunque, giudicate voi, ecco cosa scrive. È una stagione crudele, quella che fa andare a letto mentre fuori c'è ancora luce.

sentire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente, eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Joseph Conrad cambia la filosofia del classico modo di dire: non è un gioco da ragazzi, essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini.

In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Sono tra gli amici di Cenerentola, Mundici è associato ai Topolini, un cambiamento di stato specialmente in ansia.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sweet. Sono le 9.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fr. Mancini infaticabile.

Eccola qui, sexy lady di Hatuna, super attiva sempre con mille produzioni e i relativi video sempre accattivanti, sempre molto interessanti.

80.000 tonnellate di mixer voci per Tutti che studi Afterglow, la super frase che intitola questo

Siamo in Argento, dove c'è la 1 di 7 giorni fa. Il batterista dei Kiss è venuto fuori con un album, semplicemente nome e cognome, Peter Criss.

Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: International Party dopo due settimane da solo. Dall'altra parte, nello studio 1, è tornato Simone Ciancarella.
1: Eccolo di nuovo qui con voi, felicemente qui con voi dopo due settimane pesanti, importanti,
0: dica. Perché io aspetta,
1: te lo dice il principale, perché
0: si è sentito qualcosa, si è sentito.
1: Come? No, niente. Il piccolo Gabriele ci ha ripensato. Ebbene,
0: io perché ho detto che non c'eravate e dicevo che la scusa era precisa e perfetta, però non ho detto ovviamente nulla di più per privacy, perché diciamo
1: è arrivato un caca sotto in casa Ciancarella Martino.
0: Hai capito? Il nome, ridillo così.
1: Il piccolo Gabriele. Così, dopo Mattia, dopo il biondo che fa già parte del mondo International Party, abbiamo il piccolo Gabriele che vediamo come inserirgli sbroccola. Magari qualche pianto ogni tanto, e qualche madonna quando gli partono che non vuole mangiare.
0: Faccio un applauso. Ovviamente un applauso. Al nuovo arrivato
1: è inutile parlare quando fai questi effetti, perché sono talmente alti che clippa tutto.
0: Però
1: caro DJR,
0: per introdurre Gabriele,
1: ti ringrazio tutti quelli che hanno visto comunque post storia, quello che abbiamo fatto, non ricordo, sui social, sì, e ci hanno scritto sia sul intanto è partito Gabriele, sente. E ringrazio tutti pubblicamente a nome mio, a nome di Romina, perché veramente gli auguri che sono arrivati sono stati veramente tanti, sia sulla pagina di International Party sia sulle nostre. Quindi grazie
0: ovviamente
1: veramente di cuore.
0: Non ho detto nulla qui in radio, perché sui social è un conto, in radio ovviamente la situazione è un po' diversa.
1: Dovevamo annunciazionarlo noi, solo che ecco Gabriele, giustamente stiamo per andare in diretta, lui ha detto e io mangio.
0: Niente.
1: Ha detto io nasco prima, ha fatto e io mangio.
0: Giustamente.
1: E sbrocco Romina non c'è.
0: Ecco, però la sentiremo poi più avanti, Sbroccoland.
1: Sbroccoland sicuro. Poi se riesce tra una fase all'altra della poppata, detto viene da quest'altra parte dello studio.
0: Va benissimo.
1: Detto ciò, DJR,
0: bellissima annunciazione, che ci andiamo ad ascoltare.
1: Ci andiamo a sentire quel pezzo di gnocca di Jennifer Lopez insieme a David Guetta con Save My Tonight.
0: Save me?
1: Ma io non sono in English come te.
0: Save me tonight.
2: Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nell'ultimo blocco musicale dopo la bellissima notizia. E dall'altra parte c'è sempre quel brutto di Simone Ciancarella.
2: Sempre qui, non vi mollo.
1: Diciamo che c'è anche spoilerato nei messaggi il tuo futuro, come si dice, costume di
2: vestito carnevale. Di carnevale, assolutamente sì, ma lì dobbiamo fare, io lo dico da anni, poi non abbiamo mai avuto il tempo, però promettiamo a tutti, questa è una promessa nostra, che questa volta va fatto, cioè a costo di veramente di cambiare progetto, noi da ottobre si riparte in una veste completamente diversa.

0: nuovi ingressi. Giusto, giusto. Il programma più o meno è quello, ovviamente, come tutti gli anni. Faremo qualche piccolo accorgimento, qualche piccola variazione che nasce da consigli, da progetto, quindi da tutto quello che programmiamo e che vogliamo fare per crescere, e soprattutto da almeno un paio di figure che tireremo all'interno del programma, attivamente o passivamente, comunque attive, magari, ecco, questo è il termine giusto, correggimi se sbaglio DJR, figure che saranno attive per il mondo international party, perché ovviamente non siamo solo un programma, non lo siamo oggi, non lo saremo dalla prossima stagione ancor di più, perché veramente è arrivato il momento di fare il sedere ai passerotti, come si dice in gergo
1: tecnico. È vero. E diciamo che stiamo già testando in queste dirette che facciamo, stiamo testando un sistema che ci permetterà addirittura di andare in video, addirittura, cioè.
0: Sì, ci stiamo organizzando per la videoproduzione.
1: È vero, quindi
0: ci stiamo organizzando per il nuovo Sbroccoland, ci stiamo organizzando per i live, e il costume che io ovviamente metterò per quanto riguarda carnevale, ma non escludo che potrebbe essere anche Halloween replicato, certo, poi carnevale. Intanto Gabriele dice che va bene così,
1: va bene tutto,
0: lui accetta proprio tranquillo, se c'è da far casino e da divertirsi lui sta lì in prima fila con Mattia. Potremmo essere noi i protagonisti, perché ad esempio tra le mille idee nate in questi anni c'è il carnevale estivo di International Party, che quest'anno non abbiamo avuto modo di fare. Estate 2027, chissà,
1: stiamo lavorando per voi,
0: cioè, chi lo sa, magari il buon caro il nostro amico Gianno ci tira fuori dal cilindro questo carnevale estivo.
1: È vero, che dobbiamo ancora fare la riunione anche con lui, però arriveremo a fare tutto.
0: Ma sì, quest'estate ce la sfruttiamo con le riunioni.
1: Bravissimo. E visto che comunque abbiamo già parlato un bel po', e io direi di parlare del tema della puntata nel prossimo blocco, visto che non c'è più il tuo quizzone,
0: l'abbiamo
1: detto. Però c'è un momento che tu non hai avuto modo di vedere nelle scorse puntate, e adesso lo abbiamo.
0: Che sfiga. Ma non per le altre puntate, per questa,
1: Fammi la sigla.
0: Ma infatti, scusami, le altre puntate, la sigla che hai fatto? Hai preso la campionatura che non abbiamo mai fatto?
1: No, fatto in
0: senza sigla, diretto proprio.
1: Sì,
0: così. Mamma mia.
2: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
1: Lo sai che dopo che muori alcune parti del tuo cervello non si spengono, addirittura si accendono per la prima volta. Uno studio del 2021.
0: Aspetta. Il si accendono è a chi non l'ha mai acceso prima?
1: No, proprio una cosa in generale.
0: Ah, ok,
1: se muori,
0: è per
1: questa
0: tutti.
1: Parte quindi si accende proprio.
0: C'è speranza per tutti, eppur si muove per tutti, ok.
1: È vero. E infatti proprio uno studio del 2021 ha scoperto che mentre i neuroni della memoria e della coscienza si spengono in poche ore, un altro gruppo di cellule fa l'esatto opposto. Le cellule gliali, le spazzine del cervello, iniziano a crescere, addirittura la loro attività accelera raggiungendo il picco 12 ore dopo il decesso. Si allungano fisicamente per cercare di riparare un danno, li chiamano geni zombie, senza sapere che l'organismo è morto, il cervello continua a mandare operai in cantiere ormai crollato per cercare di salvare il salvabile. Quindi la morte non è un interruttore, è una sequenza addirittura, hai capito?
0: Mamma mia, tanta roba, complimenti DJR, questo proprio in... un Lo Sai Che in stile Quark, cioè mi sei giusto, diventato Alberto giusto. Angela, così
1: si fanno anche questi ogni tanto, non è solo, ovviamente noi non facciamo solo burle, ma anche robetta così, capito? Dai.
0: Sì, ogni tanto ci alziamo di livello, usciamo fuori dal cazzeggio time, diciamo quattro cavolate serie, poi però torniamo a far cazzare, giusto?
1: Infatti.
0: Torniamo, sì. Non vorrei rimanere troppo serio, sennò dopo mi abito.
1: No. Quindi direi che adesso allora che facciamo? Che ci andiamo ad
0: ascoltare? Tentiamo di conquistare il mondo? No, quello ci sta già pensando dopo. Trump con Putin.
1: È giusto. Cosa andiamo ad ascoltare? Diccelo tu.
0: E ci andiamo ad ascoltare non sono gli Aerosmith, vero?
1: No.
0: È Aaron, il cane del buon caro Diego, il piccolo Aaron.
1: È giusto.
0: Aerosmith. Lubli, come cacchio si chiama? E il titolo non c'è.
1: Soul Star.
0: Che è morto il titolo della canzone, qual è? Waka Waka Staying Alive.
1: Andiamo ad ascoltare, vai.
3: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: EOD Early Man Closure, l'ultimo disco che abbiamo appena ascoltato. Vedi come ti ho fregato l'ingresso, hai visto come te l'ho
2: ma
1: fregato?
2: Ma io non ci ho manco pensato a fare l'ingresso, guarda. Già solo che ho visto quel Dodd ho fatto ok, questo rompe le scatole. Io direi Dodd.
1: No, non si dice.
2: Lui è D.O.D.
1: È giusto. Comunque, noi non abbiamo parlato per niente di quello che è oggi.
2: Non abbiamo nemmeno messo la canzone che è oggi.
1: È giusto.
2: Canzone oggi sarebbe una canzone forse la più conosciuta di Venditti, perché sì, questa è la settimana della notte prima degli esami.
1: È vero. Quindi noi il nostro c'era una volta, perché per noi c'era una volta. Però
2: c'era una volta per quale motivo? Perché si vive in maniera completamente diversa da come la vivevamo noi. Che poi già noi chi la viveva in un modo e chi in un altro. Siamo un po' anzianotti, DJ Ere. A te sono rimasti quattro capelli e le tempie sono arrivate praticamente fino alla curva della capoccia.
1: Lo so, tu non ce l'hai.
2: Io non c'ho per niente, la barba è bianca. Cioè qua siamo passati giusto. La notte prima degli esami alla notte in sedia dorme per fare le poppate.
1: Bravissimo. Quindi diciamo che è una brutta fine. Per me
2: però,
1: è una brutta fine.
2: Da serata a serata.
1: Certo, va bene.
2: Cioè, comunque molte ore svegli eravamo già abituati a farle. Soprattutto giusto. Io, perché magari Romina non faceva molte serate. Io sì, ho accannato leggermente il fattore. Vado a fare serate, me le faccio capire.
1: Giusto.
2: Che di giorno magari tre ore e mezza se le fa. Di notte, bello di papà, ha deciso che lui ha 2 ore deve mangiare. E attacca
1: lo so,
2: così.
1: Lo fanno.
2: Ma ben venga. Non è una lamentela. C'ho sonno.
1: No, anzi.
2: Quindi se qualcuno mi vuole ospitare io 48 ore di sonno filate, penso che riesca a farle. Il bimbo è un angelo, cioè dorme il suo, quindi si sveglia solo per mangiare, non si lamenta di niente. Però svegliarsi ogni 2 ore
1: non è il massimo, diciamo.
2: No, è pesante.
1: È giusto. Comunque, diciamo che oggi, perché è la puntata, la nostra puntata fissa del mese, quindi c'era una volta.
2: Torniamo sull'argomento, dai.
1: Guarda, io ti faccio una domanda. Diciamo che io qualche giorno fa con degli altri amici radiofonici, non cito la radio perché ogni tanto gli rispondo tramite messaggio mentre sono in macchina, tu sai che radio è.
2: Sì, non ci può fare mentre sei in macchina, no, perché ti arrestano, c'è il codice penale unito al codice della strada.
1: Con l'auricolare.
2: Ok, quindi gli rispondi in chiamata, non ai messaggi.
1: Bravissimo.
2: Bravo, tu sì che sei un pilota provetto.
1: Giusto, e si parlava proprio di notte prima, cioè degli esami di maturità. Io ho sempre detto che rifarei anche oggi i miei esami di maturità. Perché? Perché, diciamo, sono stati, per me, per come li ho vissuti per il nostro gruppo classe, sono stati una festa in sostanza. Proprio, cioè, durante l'esame abbiamo copiato come se non ci fosse un domani, tranne nella terza prova, ma nelle altre abbiamo copiato come se non, abbiamo addirittura cacciato il presidente di commissione che se n'è andato a prendere il vino con il mio professore di educazione fisica, quindi proprio bellissimo. E è stato proprio una festa. Invece tu, io dimmi come
2: tu ti ricordi richiama che ho occupato.
1: No, gli esami di maturità, come ti li ricordi? Li rifaresti?
2: Le Madonne nelle chiese quando torna il mio paese. Uguale, così gli ho fatto gli esami di maturità. Sì, no, allora io non tanto ansia da prestazione quanto proprio odio profondo verso tutto quello che è esame. È una cosa che odio, perché dopo aver fatto un percorso lungo anni, dopo comunque aver dimostrato più e più volte, perché sì, ho ripetuto un anno, non voglio nemmeno dire perché lasciamo perdere, sennò poi veni parte la vena, e altro che le Madonne nelle chiese. E quindi dopo 6 anni all'interno di un istituto di più o meno Galeotti e dintorni, metà di quelli che venivano in quella scuola, se non stanno nei domiciliari, poco ci manca. E buona parte dell'altra metà si è trasformata in guardia, quindi figure proprio, cioè, bellissimo. L'ITIS
1: la grande.
2: E però levato quello, diciamo, c'è un discorso. Io mi sono fatto anni a dimostrarti comunque che ero un soggetto valido, che ero un soggetto che magari poco, perché non mi è mai piaciuto, quindi era sempre il minimo sindacale. Quanto serve? 6? Io era 5,5 più 2 calci negli zibidei.
1: Ecco.
2: Perché per me quello era. Te lo devo ridimostrare ulteriormente all'esame su un qualcosa che non si sa dove esce, per poi arrivare veramente a far piovere le Madonne, perché seconda prova, prima prova tema, e io capra assoluta nei temi, prendo un voto che non mi sarei mai aspettato, perché la mia media sulla prova scritta del tema, se non ricordo male, era un 8, ma io senza ansia sono andato lì mezzo ubriaco, tanto devo fare il tema, non so nemmeno come si fa, io comincio, certo, a scrivere ciaone, e ho preso 8, cioè come media voti ho preso 8 al tema. Quando su vedo 8 al tema, no, 8 come media voto, quindi non 8 quindicesimi, ho preso tipo 12, una roba del genere, diciamo, se lo trasformi con quello che era 8, 9, 10 come voti era 8. Okay. E quindi ho fatto cazzo, cioè ho preso 8 al tema, informatica che ero sicurissimo di aver fatto tutto perfetto, ho preso 10. Ai nostri tempi, quando vedevi i voti? Quando entravi praticamente a parlare per la prova orale.
1: Certo, premetto, adesso li pubblicano prima.
2: Premetto, prova orale, io arrivo prima, vado a far colazione e becco l'amico che doveva fare gli orali con me, eravamo rimasti gli ultimi due, perché prima lettera che esce per gli orali, la D, quindi C, proprio ultimissimo, ecco, giorno, eravamo in due.
1: Perfetto.
2: E vado a fare, facciamo colazione, vado a fare il giro con la macchina per andare a scuola, becchiamo praticamente dalla parte opposta della scuola e della stazione, becchiamo il professore di informatica, gli dà un passaggio, sto matto tossico ex cert dice che non gli serviva, quindi va bene, piglia, torniamo tranquillamente a scuola e vediamo i voti, prendo quello, prendo informatica, praticamente mi ha messo pelo 6, faccio scusami, prima che comincio veramente a tirar giù il calendario mi giustifichi questo 6, non avevo nemmeno visto il compito. Ma sai, no, non so niente, mi devi giustificare questo 6, perché io so che non ho fatto un compito da 6, ho fatto un compito da 10, perché so quello che ho fatto. Se l'informatica è l'unica materia dove andavo bene,
1: ecco.
2: E no, perché sai, alla fine non mi ha interrogato.
1: Okay,
2: il compito no, perché il compito non aveva mezzo errore, ma ha messo un 6, non si sa campato dove, ho fatto
1: così, guarda, senza motivo.
2: Il mio obiettivo era prendere il 60, quindi comunque solo che io mi sono presentato, io già l'ho preso, quindi non mi interrogare perché non ti rispondo, perché giustamente
1: adesso,
2: mi metti 6.
1: Sai che adesso non si può fare, da quest'anno addirittura la scena muta, anche se sei già al 60 dalla bocciatura.
2: Giusto, giustissimo.
1: Non puoi fare scena muta.
2: Di Onzi, diciamo, io all'epoca la facevo per un motivo, oggi la fanno per partito preso, quindi anche no.
1: Sì, è vero.
2: Quindi giusto così.
1: Comunque, dopo aver parlato di questa bella esperienza che è l'esame di maturità, siamo arrivati. Dobbiamo andare da una parte, vero? Dobbiamo andare?
2: Eh sì, ce ne andiamo a Sbroccoland. Aspetta un attimo che faccio entrare Sbrocco Romina con Mattia e andiamo di corsa a Sbroccoland.
3: Storie.
2: Vai,
3: va benissimo.
2: Sbroccoland. International. L'effetto sonoro fatale. Nella puntata precedente, Romina ha censurato Mattia. Mancava un minuto alla fine dell'intervista. Il dottor K stava per dare il suo messaggio finale all'umanità. Era la nostra ultima speranza di salvare la radio.
4: Dottor K, per concludere, qual è il suo messaggio per i giovani ascoltatori?
2: Un attimo che arrivo. Ok, il mio messaggio è semplice. In un universo di caos, la cosa più importante è la ricerca della pace interiore.
5: E la frase è giusta. Siamo salvi.
4: No, il clacson!
2: Scusate, cos'era? Il dottor K non ha capito quel rumore di JR.
5: Ma è il segnale della radio.
4: Ti avevo detto niente clacson! Hai rovinato tutto!
2: E ragazzi, il dottor K se ne sta andando. Non posso tradurre le imprecazioni. Comunque, quello che si può dire è: non posso lavorare in queste condizioni. Vengo qui a parlare di solitudine cosmica e sento un clacson. Hashtag vai al fan a tutti quanti. Dottor K, per favore, la prego, una frase sola, una, dopo il vai al fan, una frase sola. Niente, mi sta tirando di tutto. E traduco anche qui quello che si può dire. No, questa radio è un circo. E come dagli torto? E io non sono un clown. Cioè, io l'avevo scambiato per John Travolta col ballo del qua qua, però non gliel'abbiamo fatto fare.
4: DJR, sei un assassino professionale. Hai distrutto la mia carriera.
5: Ma non l'ho fatto apposta. La tazza di caffè del capitolo 24 ha rovinato la mia tastiera.
4: Non mi interessa. Tu sei il motivo per cui l'umanità fallisce. Non siamo professionali, siamo caos e tu sei il re del caos. Sta per partire lo sbroccodron del fallimento.
3: E non si ferma più!
6: Il dottor K è scappato. La radio era rovinata. Il Goblin aveva vinto. Doveva mandarci il memo finale.
0: Stai ascoltando International Party. This is International Party.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bearing Your Love. Tanta roba, sta canzone è tanta roba. Gira in radio già da qualche mese, ma merita.
2: Ti faccio una battuta brutta. Tu il titolo l'hai scelto per quest'ora. Evitare di bestemmiare oppure proprio...
1: Sì, perché Paolo mi ha detto le madonne nelle chiese le mette la prossima puntata.
2: Giustamente.
1: E quindi ci abbiamo messo Madonna.
2: È giusto. Comunque qui c'è il goblin che comincia a picchiare sul
1: picchialo tranquillamente a sangue sulle gengive.
2: Dobbiamo dare appuntamento alla prossima puntata, dobbiamo.
1: E allora DJR, dai, io direi facciamo gli auguri a tutti gli studenti che in questi giorni, in queste ore, tutti i maturandi, bravo, non mi veniva il termine. Auguri a tutti i maturandi e godetevi questi esami, fanculo alla scuola quando ve la levate e continuate a studiare, perché serve.
2: La dico anche da professore, perché io a parte sono abilitato all'insegnamento, ma ho anche insegnato in un liceo, quindi è anche un po' un
1: chi può mandare a fanculo la scuola più di te.
2: Capito, giusto. E quindi
1: diploma, 7 lauree, 15 master, se non ce la mandi tu a fanculo a scuola non ce la può mandare nessuno.
2: Ma io c'ho anche un video che faccio
1: uno
2: il
1: solo
2: dell'ombrello alla Minerva. Minerva della Sapienza.
1: Ci sta. Detto ciò, DJR, è stato un piacere e ci sentiamo settimana prossima sempre qui sulla vostra radio preferita. Ci sei? Sì, non è che me de buca.
2: Ci siamo.
1: Ok, perfetto.
3: Ciao a tutti. International Party.

0: Sabato e la domenica ci mettiamo il vestito della festa e facciamo riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato anche oggi, quindi insieme. Tutto è pronto per partire e allora ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire Ora Musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda.

0: comunque, come dire, soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire, la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che, insomma, ci sia un temporalino, certo, o qualche cosa che poi ti rovina, insomma, la serata.
1: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra, perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però il vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene i tuoi, le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
0: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì, il fatto che, insomma, la musica indipendente non ci permette di avere come dire, un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come, sì, La Vacanza, insomma, 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me, poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco. Questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco,
1: lo è sicuramente. E poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che ce n'è arco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
0: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
1: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
0: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
1: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
0: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

Faccio fatica la notte per dormire, in testa quattro cose, soldi soldi madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose, la notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli occhi se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Davide Lea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione. Il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio, può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era tra sogno e realtà, anzi fra sogno e realtà, il singolo di Fabio Martorana, riconfermato questa settimana tra le nostre promozioni. C'è anche Chiara Nichitta, novità della scorsa settimana al primo ascolto, ora in programmazione, si intitola Forse tu no.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti,

0: Bonio, ma forse tu no.
1: Forse tu no, il singolo di Chiara Nikita anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. I Jalis, ci sono anche loro, Taratata il singolo.

Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta. Li ha ascoltati qui, Aura Musica.

il sabor del flamenco. Questa è la musica di Elena Presti, anche quest'estate protagonista con il suo singolo che non manca mai durante l'estate di Ora Musica, eh? Amor Perdido. Novità di qualche settimana fa, ora brano tra i più trasmessi in assoluto, Dillo alla Luna, c'è Sorriso. C'è una...

0: Dillo alla luna, la canzone di Sorriso anche oggi qui a Ora Musica, brano che questa settimana davvero sta battendo tutti, se dovessimo stilare una classifica dei più trasmessi a Ora Musica. Spazio a Carlo Audino, Restami addosso.
1: Il sole muore

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Pilardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.

0: Dalla capitale Halley, ovvero Alessandro Piazza, in arte Halley, con la sua nuova canzone che si chiama Favola, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità anche per Lemur il visionario, si chiama Fino all'Eterno il suo singolo.
1: Le tue preghiere sono semplici come il mondo che vuoi, hanno poteri che guariscono più dei supereroi. È una questione di molecole l'amore tra di noi.

Lemuri il visionario, nome d'arte di Vittorio Centrone, cantautore, artista cresciuto a Pordenone, che sta preparando uno spettacolo musicale che debutterà il prossimo mese di dicembre al Teatro Ghione di Roma e si intitola Sarò diverso. Questo invece è il suo singolo Fino all'Eterno. Ora musica anche Serena Skintu con la sua nuova canzone La vita in controluce. La vita

Si chiama Soundboy, questo singolo che abbiamo ascoltato in primo ascolto oggi qui a Ora Musica, firmato Digon Temic ed è estratto dal disco Cantautorap che è uscito recentemente quest'estate, insomma. Daniele Tosco, il prossimo che ascoltiamo.

sta in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

0: Verdi con il suo singolo che si chiama Platone. Oggi chiude Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S.
4: Matteo Rossi di House
5: Music, Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 VA 2 5. RAM 7 VA 2 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 2 5.
2: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm. Grazie a Giulia Mancini, infaticabile.

80.000 tonnellate di mixer voci per Tutti che studi Afterglow, la super frase che intitola questo

Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

Però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Humid Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

stavolta non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Grazie, ciao a tutti!
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di Weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia di 10 settimane di Next Generation in cui la stessa firma vanta due pezzi nella top 7, perché presto la incontreremo anche con la nuova traccia. Ma attenzione, dobbiamo

0: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
1: Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un'ora e mezza per ordinare un panino. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te posso ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l'ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c'entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Amici e amiche di Love in the World, si tratta forse di una delle dichiarazioni d'amore più belle di sempre, pronunciata da Henry Burns, Bill Kristol, per la sua migliore amica Sally Albrecht, Meg Ryan, nel film Harry, ti presento Sally. Bentornati e benvenuti a una nuova puntata di Love in the World. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando di amore, amicizia e di anche sesso, sì. È possibile che un rapporto di amicizia si trasformi in un rapporto di amore e anche di sessualità? Si può parlare di sessualità in un rapporto di amicizia? Quando c'è una relazione di amicizia tra uomo e donna, si tende a credere che esistano solo due finali possibili: una grande storia d'amore o, se non scatta la scintilla, un amore impossibile. Secondo voi ci avete mai pensato oppure l'avete mai vissuto?

Esistono, dovete sapere, quattro diversi tipi di attrazione tra amici. L'attrazione di amicizia è la più comune. Si tratta della cosiddetta attrazione che sentiamo nei confronti di una persona la cui compagnia ci risulta piacevole. Sicuramente sarà capitato tantissime volte anche a voi. Non poter fare a meno di quella persona perché stare con lei ci fa star bene. Chiacchierare con lei, passare del tempo con lei, ci fa dimenticare i nostri problemi e i nostri pensieri, ci fa star bene con noi stessi e quindi vorremmo stare con lei il più tempo possibile e vorremmo che quel tempo non finisse mai.

E poi c'è l'attrazione cosiddetta attrazione romantica. Beh, l'attrazione romantica è la meno comune in amicizia, anche se la maggior parte delle persone ha dichiarato, dovete sapere, che l'ha sperimentata almeno una volta nella vita. Ebbene sì, soprattutto l'ha sperimentata nella fase iniziale della relazione di amicizia, ovvero si tratta di quel desiderio

E poi c'è la cosiddetta attrazione fisica o sessuale soggettiva. Sì, perché poi c'è anche la, ma lo vedremo dopo, quella oggettiva. Ovvero le persone che i luminari hanno intervistato hanno confessato di aver provato nei confronti del miglior amico o della migliore amica questa cosiddetta attrazione fisica, definita poi sessuale soggettiva, quel desiderio che il sesso entri a far parte della relazione di amicizia. E qui mi piacerebbe sapere ancora di più quanti di voi vorrebbero che il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore fosse un qualcosa di più, senza però magari diventare veramente quel qualcos'altro di più. Ma chissà quanti poi in realtà hanno rapporti sessuali con il proprio amico del cuore o la propria

Certo che, ripensando un po' al desiderio, magari che il sesso, la sessualità entri a far parte della relazione di amicizia, mi fa pensare al rischio che ci possa essere, anche se ne parleremo nel corso di questa puntata di Love in the World, possa magari poi un domani forse rovinare il rapporto di amicizia. Però è anche vero che molte volte siamo talmente legati, uniti al nostro amico del cuore, che effettivamente si è talmente uniti a lui da sentirsi veramente attratti da questa persona, da voler sentirsi totalmente completi anche unendosi carnalmente. Ma dicevamo, oltre a questa attrazione fisica o sessuale soggettiva, c'è anche la cosiddetta attrazione fisica o sessuale oggettiva, ovvero questo tipo di attrazione fisica consiste nel pensare che l'amico è oggettivamente attraente. Cioè, lo vedi e dici, mamma mia, è proprio bello, è proprio attraente, mi fa cosiddetto sangue, no? Mi piace, mi ispira. Però non si sperimenta attrazione a livello personale, quindi è un qualcosa che rimane più sul piano teorico, appunto oggettivo, ma non si concretizza sotto le lenzuola, come si suol dire.

Ed è proprio così, ed è proprio così. Dovete sapere che secondo alcuni l'amicizia e l'amore sono fattibili, possono andare sì di pari passo, ma secondo altri invece no. Ovvero, l'amicizia e l'amore in realtà sono sentimenti intensi, sono sentimenti molto vicini tra di loro. E proprio per questo motivo si arriva facilmente a pensare che il salto dal primo al secondo sia possibile e semplice. Però, ciononostante, esiste il timore di rivelare un'attrazione nei confronti dell'altro, soprattutto per paura di un rifiuto o della perdita dell'amicizia stessa. Quindi la vera amicizia resiste anche a tale impatto.

Insomma, ci sono amicizie durature e amicizie che appassiscono. E che differenza c'è tra coloro che riescono a mantenere un'amicizia e coloro invece che si allontanano definitivamente? Beh, il successo di un'amicizia dipende dal modo di comportarsi prima, ma soprattutto dopo la confessione. Perché? Perché si possa conservare l'amicizia? Certo, si può conservare l'amicizia, ma lo si può solo se si tengono in conto alcuni suggerimenti e in particolar modo se si mantiene la calma. Perché fomentare l'amicizia collaborando intenzionalmente affinché questa funzioni e mantenendo le stesse abitudini precedenti è un primo passo fondamentale perché il rapporto di amicizia continui. È molto importante accettare il fatto che i sentimenti non sono reciproci. La sofferenza è causata magari dal rifiuto della realtà. Quindi dobbiamo ricordare che accettazione non è sinonimo di rassegnazione, bensì consiste nella liberazione di emozioni negative. In generale, le amicizie solide e durature hanno molte possibilità di superare la tempesta. Le amicizie recenti invece sono più vulnerabili. Nelle amicizie che hanno retto l'urto esisteva una complicità maggiore. Si tratta di relazioni aperte in cui si parlava liberamente di argomenti, di questioni molto molto intimi, senza tabù.

C'è una frase di Woody Allen, la dico sorridendo perché mi ha sempre colpito, mi ha fatto sempre un po' sorridere, mi ha fatto soprattutto sempre un po' pensare. E mai così avrei pensato di ritrovarmi oggi qui con Love in the World e citarvela, no? Woody Allen in una delle sue tante frasi disse: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori. Particolare, vero? A volte si ha, come dire, si ha la necessità di sfogarsi con il proprio amico, no? Con la propria amica. Quante volte sarà capitato anche a voi? Sfogarsi con una persona che ci conosce per davvero e che può dare una prospettiva nuova ai nostri pensieri. E poi succede che una notte quel che sembra essere solo una leggera fiammella di amicizia divampa in una esplosione di passione. Tanti hanno dichiarato, in alcuni studi che mi è capitato di leggere, di aver avuto rapporti sessuali almeno una volta nella vita con un amico o con un'amica. Altri hanno dichiarato di aver riconosciuto che quell'amicizia dopo in realtà ne è uscita fortificata. Beh, in questi casi si riesce a ristabilire il clima di complicità e amicizia che c'era prima che la passione li sorprendesse. Bisogna ricordare che però questo succede, il dialogo deve essere la base dell'amicizia. Non va bene nascondersi poi dietro scuse banali che non fanno altro che peggiorare la situazione. Assolutamente no, perché così non va bene.

all'inizio della puntata vi ho parlato di Harry e Sally. Harry e Sally, di Harry ti presento Sally, famoso film che se non l'avete visto vi invito veramente a guardarlo perché è molto molto carino, molto particolare. Sono personaggi inventati ovviamente. Nella vita reale sarebbero l'eccezione che conferma la regola. La ricerca che ho letto, di cui vi ho voluto parlare in questa prima parte di Loving the World, mette veramente in evidenza un dato molto molto molto interessante. Solo una bassa percentuale di coloro che sono stati intervistati è arrivata ad avere una relazione di coppia con l'amico, e tra questi il 50% ha avuto un rapporto molto stabile e duraturo. Siete amici? Allora, la prima cosa da fare è essere sinceri con voi stessi e soprattutto poi con il vostro amico e la vostra amica. La sincerità deve essere messa al primo posto sempre, per star bene con voi stessi, ma anche con il vostro amico del cuore e la vostra amica o la vostra amica del cuore. Capire cosa c'è nel profondo del vostro cuore, nella vostra anima, e capire se magari quella notte di passione, quella fiammella che si è accesa, è veramente un fuoco che arde e può trasformarsi in qualcosa di più, se quel qualcosa di più può fortificare ancora di più la vostra amicizia, se la vostra amicizia può rimanere tale, o se magari può trasformarsi in qualcosa di più, chissà.

quanto ci siamo raccontati fino adesso, ovviamente riguarda soprattutto quando questa fiammella, questa passione, questa attrazione scatta veramente tra due amici, i cosiddetti amici del cuore, l'amico del cuore con l'amico del cuore, o se siamo uomini con l'amica del cuore. Ma oggi usa molto usare il termine amici di letto. I cosiddetti amici di letto o amanti senza impegno. Dovete sapere che un po' di tempo fa mi era capitato di leggere su internet un annuncio che promuoveva un prodotto molto particolare, molto insolito. Un profumo a base di feromoni. L'annuncio specificava che questa fragranza aveva un'efficacia del 100%. Il sesso opposto impazzirà per voi, diceva questo annuncio, come una sorta di promessa. Dopodiché c'era una dettagliata descrizione, diciamo scientifica, sul perché nessuno potesse resistere agli incredibili, magici effetti di questo aroma molto molto particolare. Ma ve ne parlo dopo.

Dovete sapere che questo magico Roma ha promesso veramente un risultato strabiliante. Insomma, l'idea che l'amore abbia molto più a che fare con la biochimica che con il mondo simbolico sembra essere molto in voga ai giorni d'oggi. Ed è anche diffuso il concetto che il problema principale da risolvere in amore sia riuscire a sedurre l'altro, a incantarlo e ad ammaliarlo. Inoltre, una fantasia comune è quella di conquistare quanti più ammiratori possibile. Hunter Thompson diceva: il sesso senza amore è vuoto e ridicolo quanto l'amore senza sesso. Oggigiorno veramente sembra prendere piede un desiderio contraddittorio a proposito dell'amore: avere tanti partner che alimentino il nostro ego, il nostro bisogno di sperimentare, oppure che colmino la nostra solitudine. Allo stesso tempo c'è la voglia di lasciare un angolino speciale del nostro cuore affinché a un certo punto una persona straordinaria lo occupi e diventi davvero l'amore della nostra vita.

Per oggi questa puntata di Love in the World termina qui. Prometto che continueremo a parlare anche di questo argomento: amore di letto, amore di tra amici, amore con il proprio compagno, con la propria compagna, l'amore comunque in tutte le sue forme. Però vi voglio lasciare con una citazione di un grandissimo illustre scrittore di casa nostra, Alberto Moravia, e con questo voglio augurarvi una buona settimana, che lo sia veramente per ognuno di voi. Ricordatevi questo: ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso. Un abbraccio e un bacio dalla vostra Alessandra Sassa. Yeah, I just want to talk to you for a while.

0: Uncle Tech. From 7 Bar. FM / Diagonal Alter Radio. Algo de.
1: From 7 Bar. FM Alter Radio. Algo de.
0: From 7 Bar. FM / Alter Radio. Algo de.
2: From 7 Bar. FM Nauti Radio. Algo de.
3: From 7BA.FM / Alter Radio. Algo de. From 7BA.FM / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici. Mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
5: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
4: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazia la nostra parte femminile perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gara. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
5: Naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato in
4: testa. Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
5: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ha iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
4: Ecco, la parte
5: la scrittura.
4: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo e diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguino la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
5: Esatto, quello bellissimo, però parla di una, diciamo, di una notte d'amore, diciamo.
4: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
5: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
4: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa...
5: ci rimane un attimo male, però
4: altro che
5: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
4: E allora la ascoltiamo in seguito.

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. Tu preferisci lo studio o il live, Greg?
1: Il live, assolutamente. Nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, tutta un'altra cosa.
1: Esatto, cioè vedere le persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona. Cioè, io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente, finalmente, di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che polliccioni, no, sui social. Che fanno piacere anche quelli, fanno piacere,
1: certo,
0: anche...
1: certo, però che live è fondamentale.
0: Invece
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa. Un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: Allora l'ascoltiamo, la coppia ideale, eccola qui ad opera di

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre, siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna lo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. Algodei. Algodei.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore.

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Humid Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

C'è tanto da ballare, ce l'hai tanto da studiare. È una frase che ha una sua chiave di lettura che qualche volta andrò a svelarvi. Stavolta non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: buona.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: È facile, ma veramente non è facile. Non è facile ritornare in voce dopo, naturalmente, aver fatto qualche giorno di ferie. Brian, io ti ho detto pulisci il mixer col pennellino, ma non ora, cioè, ma perché?
1: Non sei come tuo padre, minchia.
0: È bello, lo so. Ma ti capisco, a fianco hai la donzella, ma è giusto che tu hai fatto la base nuova per parlarci sopra, e allora perché non la metti? Ma perché non la fai sentire? Hai fatto la base e poi non la metti. Sentire? Dov'è cavolo? Non lo voglio sapere, l'ha scelto lei, non lo voglio sapere. Bene, allora cominciamo Dolce Alice Live, la puntata di partenza di questa nuova stagione. Devo ringraziare le 18 radio che sono entrate in questa estate. Non lo so il perché, non so il perché ci vogliono così tanto bene, non so il perché ci cercano puntualmente ogni emittente radiofonica, lo so il perché, non lo voglio dire perché qualcuno magari può dire fai il ganzo, no, assolutamente no, perché siamo bravi, cioè sono bravo, però c'ho anche altre persone che non posso fare a meno di non salutare. Allora, la parte tecnica, come al solito anche quest'anno confermato il ragazzaccio Brian Bellin, in redazione tra una no, vabbè, tra un Buscopan, una BBC e l'aerosol e qualcosa anche per via rettale, Alessandra Sazza, che farà chiaramente, sì, le supposte se le fa, vai a casa su. Allora dovete pensare che la Sazza rifornisce di supposte la farmacia sotto di lei. Alessandra, mi mandi due Spiropeng a pacco doppio, che lei ha tutto. No, sto scherzando, chiaramente lo posso fare perché siamo in amicizia e ci vogliamo bene, poi vabbè, la faccio arrabbiare, però vabbè. Quest'anno lei condurrà, ecco, la novità è che quest'anno le interviste non è che ci saranno tutte le settimane, ve lo voglio dire perché è giusto che sia così, vi devo avvertire perché voi siete i nostri radioascoltatori affezionados. Allora quest'anno non lascerò la voce ai, come posso chiamarli, ai giovani, cioè praticamente agli amatoriali, ai dilettanti. No, per svariate cose, avranno naturalmente posto all'interno del Dolce Alice Live perché si sta allargando troppo. Facciamo qua. Allora, dovete pensare che in FM facciamo più di mezza Italia. Non so la M, le web non se ne parla perché poi, vabbè. E allora di conseguenza dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare una scelta. O tutti quanti dilettanti o le persone un pochino più conosciute a livello musicale. Abbiamo scelto la seconda opzione. Con me in alto, non avevi ancora schiacciato il pulsante, sei un cretino, te lo posso dire, già in partenza in questa puntata. Gianni, Patrizia, siete ancora lì?
2: Noi sì, ma non ti vediamo.
0: Ma lascia fare, ma che te frega, ma non sono bello io, non sono...
2: Non ti vediamo, ti hai fatto pure il codino.
0: Aspetta, il codino perché sono un uomo di mondo e ora mi vedi...
2: Un uomo di... la lettera iniziale è sempre quella.
0: No, ma infatti in cuffia Brian mi ha detto...
3: Adesso ti vediamo, ecco.
0: Brian mi ha detto,
3: babbo... No. Con la barba, il codino,
0: sì.
3: Comunque ben trovati. Salve a tutti e si aprono i microfoni di Dolce Alice Live. È iniziata la nuova stagione, non vedevo l'ora.
0: Lo so perché è bello stare insieme, discutere, sì. Fare battute e dire stupidaggine,
3: devo dire che non mi sei mancato per niente in questi due mesi.
2: Basta pensare anche questo, guarda.
4: Allora per tutti gli amici di Dolce Alice Live.
0: Questa dove l'ha presa?
4: Io, Max Bellè, sono un gran pirla.
2: È rimasto tale, guardate.
3: Noi abbiamo continuato a lavorare.
0: Lo so. Per fare queste cazzate, naturalmente.
3: Sì, Dolce Alice Live è... Sì. È anche questo, soprattutto
0: tutto minchiate, soprattutto minchiate. È giusto. Allora
3: comunque,
0: facciamo una cosa. Bene. Partiamo? Perché sennò
2: sì,
0: si rompono
2: certo.
0: Le balle. Poi.
2: Sì,
0: Eccoci qua, la partenza. Janet Jackson, Miss

0: Alessandra Sassa per quanto riguarda la redazione, ma anche per quanto riguarda le interviste, se non ci fosse lei. Allora, e poi naturalmente rimarrà il Vintage Italy, che naturalmente sarà all'interno tutte le settimane. E poi c'è una cosa, c'era naturalmente il teatro alla radio, no? Loris Martius, no, rido perché voglio veramente, ora voglio ritornare, voglio vedere quel che succede quest'anno. Però c'è una piccola cosa, che si è allungato un po' di più, perché poi ve lo dirà lui tra non molto, perché tra la diretta lo spiegherà in maniera adeguata lui, perché come lo sa fare lui, la radio è il teatro, la radio è la mente del teatro. Loris, sei un cretino anche se non ci sei, perché te lo dire poi. Soul to Soul, Patrizia, sei d'accordo? Non ti sento.
1: Non mi senti?
0: Assolutamente no. Dov'è andato quell'altro? Cioè, mamma mia, mamma, siamo in diretta, sta a fare le
2: Adesso mi senti?
0: Sì, sta a fare le fotografie. Sì.
3: Ma quale fotografie?
0: Tu devi stare in studio, non devi andare in pizzeria.
3: No, ma sono a fare il caffè,
2: sta
3: capito?
2: Faccio un bel caffè. Le nostre abitudini non le abbiamo perse.
0: Lo so.
2: Capito?
0: Posso dire che sono abitudini della minchia? Perché...
2: Ma le tue, quelle supposte con il busco pan.
3: Vabbè. Ma a proposito, Alessandra, dai, sì, un brusco pan, come si chiamano?
2: Un malox.
3: Ecco.
0: Allora, Soul to Soul da capo, grazie Brian.

0: vinile. Ah, vai. Ah, ok, l'ha accoppiata Soul to Soul e Caro Wheeler. Bravo, bravo, bravo, bravo, per Dio, bravo, bravo. Allora, sarà veramente, veramente un cretino, una cosa fantastica, meravigliosa. Allora, detto questo, mi manca un qualcosa che non mi ricordo cos'è, perché mi mandi per favore la base. Ok. Allora, detto questo, cari amici, cari amici, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. Ah, Patrizia, per favore, il WhatsApp e anche la mail, se puoi, perché è importante.
1: Certamente,
0: è importante.
1: Allora.

0: nostro WhatsApp, sicuramente i nostri ascoltatori lo sapranno, ma non lo ricordiamo. 348-349-1141 se volete mandare dei WhatsApp, che poi non dimenticate.
1: E poi c'è dolcealicelive@gmail.com. Non faccio solo il caffè, visto?
2: No, non fai solo il caffè, Allora, pensavo che fosse ci fosse Loris in
1: Non è arrivato?
2: No, non è ancora arrivato. Aspetta, Brian, chiami tu? Fai la chiamata tu? No, ci pensa. Aspetta che vediamo. Allora, pronto? Pronto?
3: Ehi.
2: Ehi. Chi è? Ehi, allora, ecco.
3: Non lo so. Ehi.
2: Allora, ehi, lo vai a dire a tua sorella.
3: Allora, vi ricordate negli anni 70-80 il film con Fonzi?
2: Sì, Fonzi.
3: È sempre vivo Fonzi?
2: No, te sei Pozzi, che è diverso, che è lo sfigato di turno.
3: No, io ciao, sono Loris. In questo momento vi chiamo da Pozzi di Seravezza, che è un'altra cosa ancora.
2: Allora, okay? Ascolta, Bolzano, dimmi, non lo sanno, sì, dov'è Pozzi di Seravezza e tantomeno in Sicilia. Noi copriamo mezza Italia e tu vai a dire...
3: Vai. Ridenti località, no? Hai finito con quel jingle? Ridente località e Pozzo di Seravezza.
2: Ridente località turistica, bellissimo. Fa cagare. Allora, allora sì, dice, prima nella presentazione ho detto che quest'anno naturalmente la struttura è tutta quanta mantenuta, sì, per quanto riguarda
3: il ritorno di un vecchio. Hai detto così?
2: Non l'ho detto così, l'ho detto il ritorno, no, del vecchio. Cioè, ho detto il Pirla che fa il teatro della mente ritorna anche, sì, quest'anno, però ritorna in un'altra maniera. Però ho anche detto, ora tra non molto arriverà in diretta e ci spiegherà. Allora, le pillole alla radio l'anno scorso sono andate, sì, molto bene, quest'estate, sì, abbiamo fatto insomma l'abbiamo distribuito.
3: Abbiamo fatto un po' di cose insieme, sì, eravamo insieme anche qualche giorno fa, sì, sì.
2: L'abbiamo distribuite, anzi l'hai distribuite, sì, su un po' di radio del circuito Dolcealice Live e non solo. Ecco, quest'anno che intenzioni hai? Spiegaci.
3: Sarò spiegato. Allora, quest'anno abbiamo deciso, attraverso qualche suggerimento, di portare praticamente il protagonista in radio. Cioè, mentre nella prima edizione ero io che raccontavo, no, avvalendomi anche un po' di informazioni e facendo ascoltare il brano, qualcuno mi ha detto: ma perché sarebbe figo se fosse proprio il diretto interessato a raccontare? Io, e come faccio? Allora, grazie anche a delle collaborazioni, a sane amicizie, una di queste l'hai conosciuto proprio alcuni giorni fa con me, che è il nostro amico DJ Leo Enjoy del Pump, sì, It Up. Attraverso tante sane amicizie, come sappiamo fare sempre noi, sono arrivato a personaggi che non avrei mai pensato di intervistare. Ad esempio, siccome il mio cursore è lo stesso, se stai zitto un attimo, vediamo se ti arriva questo.
2: No.
3: Non ti arriva. Peccato, perché era Penny Ford che voleva farti un saluto. Vabbè, lo farà nella prima puntata. Ok, va bene.
2: Nella prima puntata, non la seconda, vediamo, sì, perché me ne hai mandate tante, allora di conseguenza vediamo. Valuteremo insieme come fare, come, dove e quando. Beh, insomma, a questo punto qui le cose si allungano, cioè non è più la pillola di 5 minuti, ma diventerà 10, perché giustamente 10 si deve.
3: Perché dobbiamo dare spazio ovviamente all'ospite, quindi l'ospite ha la priorità, nel senso che insomma 5 minuti ascoltare Loris è già più che sufficiente di questi 10 minuti.
2: Immagini.
3: La vecchiaia incombe, no? Ma, però sì, se hai un ospite a certi livelli, ovviamente, che poi la cosa
2: spazio
3: bella è che noi sappiamo un po' di storia, ma non la sappiamo tutta. Quindi quando hai il Penny Ford della situazione che ti parla di Snap, o Randy Miller che ti parla di BTS o Brass Monster, queste cose qui noi le mettevamo quando eravamo molto giovani, quindi capire da loro come nasce veramente il brano credo che sia anche abbastanza originale, direi.
2: Direi di sì, anche perché poi pensa Patrizia Gianni, ci siete?
1: Sì,
2: okay.
0: Ci siamo,
2: allora,
0: certamente.
2: Allora vi dico una cosa che la possiamo dire, Loris, tanto lo diciamo, tanto succederà magari nell'anno nuovo, nella seconda parte di... Dovete pensare che io ho sempre fatto la battuta su ora arriva la mia ex fidanzata Toni Braxton.
3: No, buoni,
2: lo so,
3: vediamo, ma giustamente, attraverso gli amici, quelli veri, quelli forti, ti ripeto, io mi avessero detto devi intervistare Tizio, Caio e Sempronio, avrei detto no, tu mi stai prendendo in giro. Però effettivamente, insomma, si arriva sempre comunque, no? Con la passione, con la voglia e con la radio, che comunque è un sogno che si coltiva sin da quando siamo piccoli.
1: Il teatro della mente, appunto, sì.
3: Esatto, per cui, caro Gianni, mai dire mai. Certo che la prima domanda che dovremo fare a questa tizia qui sarà: ma è vero che tu sei stata fidanzata, oppure quel pirla, come dice di Max,
1: con Max Bellè, appunto, appunto, è vero, è vero.
0: Comunque è vero, mai dire mai.
3: Questa gliela diciamo, questa gliela diciamo.
2: Ma sì, ti immagini rispondesse di sì, si è rovinato.
3: No,
2: sì.
3: Non puoi.
1: Lì vedremo Max a capo
3: all'infarto. Non risponderà mai di sì, perché Max Bellè è un bugiardo nato.
0: No, poi dice Max Bellè, ma quando? Com'è che non me lo ricordo? Max, in quale vita?
3: Who are you? Ah, diciamo Max invece, che siccome io sono rimango sempre umile, e quindi quando arrivano personaggi di spessore con magari madrelingua inglese americana, per non far figurette, mi avvalgo della collaborazione, insomma, di chi la lingua la mastica bene, perché se no sarebbe veramente difficile. Mentre invece sugli italiani non ci sono problemi.
2: Beh, chiaro. Io pensavo, allora, se sei d'accordo, lo diciamo in diretta. Io volevo partire, non in questa puntata, ma nella prossima, proprio la prima a essere, far partire un amico, ma amico vero, insomma, no? Mm-hmm. Che è Savage.
3: Va bene, tu modifica le carte come ti pare. Possiamo dire però che nel primo mese avremo Savage, a questo punto, perché tu vuoi partire con Savage, poi avremo Penny Ford, Randy Muller e avremo Lemon Joy. Insomma, l'hai conosciuto pochi giorni fa, quindi dobbiamo aprire le porte a un ragazzo che veramente ci sta aprendo le sue porte a livello di collaborazione.
2: Poi è una bella...
3: Sì,
2: è un bel inizio, un bel mese. Parlando con lui, Gianni, ascolta, devi pensare, parlando con lui eccetera eccetera, domenica scorsa si chiacchierava di musica, di cosa vuoi parlare, di donne no, perché poi alla fine a noi non ci interessano più, ma diceva: guarda, a casa ora devo sistemare un attimo, perché devo sistemare, volevo spostare i vinili ma è un po' incasinato. Io ho detto sì, anch'io qualche vinile, dico, su da mamma, dico, ce n'ho circa 10.000, 12. E lui mi fa, io sono quasi a 80.000. 80.000 vinili.
1: Vinili, pensa un po'. Ecco. Una storia, la storia della musica.
3: Gianni, 80.000 vinili, ma poi devi sapere, poi magari un giorno andremo a trovare in Svizzera, lui c'ha degli hard disk con delle cose pazzesche legate proprio agli anni 80-90, le tracce anche di personaggi che con lui hanno collaborato, ma nomi altisonanti. E anche queste cose qui, che ovviamente non potranno mai uscire, perché ci sono poi le liberatorie.
1: Beh, alla fine avrà un patrimonio dell'UNESCO della musica.
2: Mi spiegava che lui ha circa 1.000-1.500 vinili stampati in 10 copie e basta, valutazione che va, quello che vale di meno è 10.000 euro.
1: Sì, perché ci sono vinili
2: a salire.
0: Che ha detto vinili che ci sono solo 10 esemplari in tutto il mondo.
2: 10 copie in tutto il mondo, ti rendi conto? Sì. Fantastico, meraviglioso. Bene, Loris, grazie. Noi ti ringraziamo e esci fuori dalle balle, che dobbiamo continuare. Va bene?
3: È stato un piacere. Ciao.
0: Ciao
3: ragazzi.
0: Ciao Loris.
1: Ciao.
2: La porta è sempre aperta, però non venire col cappotto.
3: Aspetta, chiudo io. E l'ultimo chiuda la porta. Ciao.
2: Ciao Loris. Allora, ho perso tutto qua. Io non mi ricordo.
1: Perché? Vuoi sapere la prossima qual è?
2: No, ho perso il mouse.
1: No, la prossima tocca a te, guarda, c'è questo.
2: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso. Io vorrei sapere, ha passato l'estate invece di fare l'amore con sua moglie a fare queste cazzate che su di me. Vabbè.
0: Musica. No, quando lo lasciavo libero io, guarda, faceva questo.

0: un pezzo di Billy Joel che io sinceramente non conoscevo. Soltanto tu vai a pescare queste cose, caro Brian, ma è giusto. Allora, che volevo fare? Che volevo dire? Assolutamente nulla. È pronta la Sassa con l'intervista? Fatti! Vuoi salutare Alessandra? Vuoi salutare Alessandra, Patrizia?
1: Ma certamente, ciao Alessandra, come stai?
2: Ciao Alessandra!
0: Bene, bene, quello non si fa vedere perché...
1: Ma perché non ti fa vedere?
0: Ma non lo so perché, non lo so.
1: Ma mi sa che sei tu che la chiudi in camerino, sì. La fai uscire.
0: Ma che giorno la chiudo in camera, vedi che fa... No. Ha detto no, infatti ha ragione.
2: Allora, la tiene in prigione, guarda.
0: Sì, a te, imprigionata con le manette, tutte a modino, le cosine belline. Che vabbè, che sono anni.
1: Allora, luce.
0: Luce, brava. anni luce. Allora, sei pronta? Sei pronta? Ok. Puoi andare? Che? Chi è che parla? Che succede? Ah, tutto a posto? Tranquilli?
3: Questa è Dolce Alice Live.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel vattene amore, ma a me non interessa quel vattene amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando? Il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma che lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: grazie,
0: a te.
1: Grazie.
0: No, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone. Tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io con un po' in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse, tutto, magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo quel per avere me a dirmi è la mia canzone. Ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspiterina.
1: Bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono stati, dal Sanremo Giovane che hai vinto,
1: otto,
0: a quello con Amedeo Minghi, poi ai tuoi da, ovviamente, da solista. Ma arriviamo a questa, alla Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più, perché il passato lo conosciamo tutti. Questa Mietta è una Mietta veramente una grande donna, al di là della bellezza, che è quello, per carità, è relativo, ma c'è anche la bellezza esteriore. Io quello che ho sempre visto e percepito in te è la bellezza interiore, e per avere me e questo mille bugie ancora di più. Tra l'altro, ricordiamo che c'è anche un vinile limited edition, fate come la Sassa, andate sul sito, acquistatelo, in nome dell'ora che mi arrivi a casa. Poi tra l'altro, cristallo color azzurro,
1: molto bello, sì, è veramente molto bello l'impacchettamento, è molto bello tutto, quindi è da tenere, da conservare. È un regalo che mi sono concessa, ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, di visualizzazione digitale, si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi,
0: no,
1: è così bello,
0: ma cosa ti
1: dicono?
0: No, fisicamente. La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quella, io non vedo la carta di aprirlo, osservarlo, guardarlo.
1: È molto bello. Poi tra l'altro ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare. Un po' c'è una lettera, appunto, a tutte quelle persone che mi seguono. Diciamo che poi per avere me è, diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette,
0: privata,
1: chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni, di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché c'è anche quella parte dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove, attraverso i social piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di capire come è fatta, come non è fatta, se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti mariti, se è separata, è lasciata, se è rifatta, ma non solo Mietta, ma in generale chiunque, anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che e apparentemente, o perlomeno apparentemente finto, apparentemente sì. non so quale termine usare. Aiutami,
0: non mi viene in mente. Ma in realtà, sai cosa? Io credo che tu sia riuscita perfettamente. Hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono un po'. Tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi te li vengono li fanno
1: ecco,
0: come.
1: Appunto,
0: e sono ancora capaci poi di commentare. Oppure, ah, sei sempre bella e sorridente, ma tu che ne sai come sono io con
1: le quattro mura? Certo, no, vabbè, ma è ovvio che, diciamo, nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi.
0: Esatto.
1: Ma sempre lo siamo, no? Mm-hmm. E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico.
0: Certo.
1: Per avere me effettivamente molto autobiografica, per avere me è qualcosa che io ho vissuto una quindicina di anni fa e qualcosa che credo si possa veramente immedesimare qualsiasi persona, qualsiasi donna, o non è detto che lo sia per forza una donna, ma bensì una persona che ha avuto una fragilità di vita che può essere assolutamente considerata importante.
0: Ecco, cioè, io proprio se posso mi sento di dire, visto che mi ritrovo tantissimo in quel per avere me, io sono, adesso lo riesco a dire, magari a gennaio quando l'ho sentita per la prima volta no, però quegli sbagli si sono serviti per avere me, benvengano.
1: Come no, certo, ma infatti io lo dico sempre quando sono in tournée, che per avere me è proprio un inno alla libertà, finalmente, di sentirsi il centro della propria esistenza, il centro, il fulcro di quello che deve girare intorno a noi. C'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto, ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce. E la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno.
0: Certo.
1: Diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
0: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltando Mille Bugie, dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma
1: sì,
0: in amore, quante volte pesa quella verità?
1: Allora, io sono uno scorpione,
0: sì,
1: di segno e di fatto, nel senso che alla fine se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo.
0: Sì.
1: Quindi mi piacciono le persone che abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, è un bel sogno, cioè proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche.
0: Certo.
1: Ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di rimuovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me
0: sì,
1: è la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi. Cioè,
0: certo,
1: perché dire cazzate? Invece quando,
0: infatti,
1: si parla di piccole bugie, vabbè,
0: vabbè,
1: mezz'ora di ritardo, quelle sono cavolate.
0: Assolutamente.
1: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
0: È una, ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra, in questa appunto arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo. Gatto Panceri, che saluto, e poi,
1: sì, sì,
0: e poi
1: sì,
0: Marco. Io dico posso dire il nostro Marco Rettani. Ciao Marco.
1: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì, sì, sì, sì,
0: e questo è importante.
1: Gatto Panceri aveva scritto all'epoca, citazione,
0: sì,
1: rifatta, rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra, sì. E credo che sia una bella versione nuova, molto, molto giusta secondo me, e l'ho trovata molto potente ed è per quello che ho fatto, perché io fa qualcosa che è una preghiera che io avevo cantato all'interno del film Il Gobbo di Notre Dame, dove recitavo, sì. E cantavo appunto come personaggio Esmeralda, Esmeralda, in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney. E poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, A Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco.
0: Sì, facciamo, sì, chiamiamolo, sì. Così. Chiamiamolo così. Ecco, ma se tu guardassi il passato, no? Andando intorno al tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vattene Amore, sei un successo strepitoso l'anno dopo, quindi nel 1990, sì. Nel 1990, Mietta oggi, ne ha fatta di strada Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile, e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ti,
1: sì,
0: ti sei veramente sempre sperimentata, no? Sì. Poi al Together Now io canto, insomma, ma quelli sono già programmi
1: nel bene o nel male, mi sono sempre autorigenerata,
0: esatto.
1: Sono rinata dalle ceneri a volte, ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita, l'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che strizza abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle,
0: certo.
1: Al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva il mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto chi nuoce a se stesso è proprio il nostro io.
0: Assolutamente.
1: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
0: esatto.
1: Devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
0: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata, quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
1: Sì, a volte non conoscevano. Io per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita, la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché io ho sempre ballato fino a bambina,
0: sì.
1: Ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare.
0: Grandissimo.
1: E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia, e poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40, quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
0: È vero.
1: E per me ballare è questo, diciamo, sì.
0: Assolutamente sì, veramente in questa chiacchierata in A Tu Per Tu, il bello perché e l'ho voluto chiamare A Tu Per Tu proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere.
1: Certo.
0: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
1: Taranto? Ah, è fondamentale, diciamo, la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la Puglia e tutto ciò che ne fa la mia terra è un grande motore d'amore, mi rende migliore quando sto lì al mare, mi sento a casa, sono felice, certo. Mi basta poco, ho un buon piatto di vongole o di cozze davanti al mare, la spiaggia,
0: certo,
1: una bella nuotata, il sole,
0: l'aria di casa, l'aria di quelle piccole cose, ecco, che apprezziamole, perché a volte le diamo per scontate, invece apprezziamole.
1: No, mai dare
0: più
1: per scontato un bel cippalippa,
0: un bel cippalippa, infatti un gran cippalippa,
1: non bisogna dare per scontato un bel cippalippa.
0: Assolutamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso stai, insomma, stai di pronta per, c'è già una, ci sono delle date, sì, che sì, immagino, sì, poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: mesi.
1: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
0: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poter andare ad ascoltare live. Però,
1: ma soprattutto, Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare a ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie,
0: esatto.
1: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
0: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi, e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta,
1: okay,
0: anche
1: okay,
0: perché avrò l'onore, okay, di ascoltarlo, pensa, su un giradischi storico degli
1: anni. E questo è un bellissimo momento, perché sì, sarai con te stessa ad ascoltare perlomeno,
0: sì,
1: le due versioni Per avere me che ti piacciono così tanto.
0: Sì, tantissimo. No, ma anche Mille bugie, no, non tolgo nulla, Mille bugie.
1: Sì, anche Mille bugie è molto bella, sì, no? Anche a me piace molto.
0: Quindi, e lo potrò ascoltare pensando al vinile storico degli anni 70 che era di mio padre. Quindi tu pensa, era proprio un sogno. E per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona
1: grazie
0: estate.
1: A te, Alessandra.
0: Buona tournée.
1: Un abbraccio e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore.
0: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
1: Ciao, ciao Alessandra, ciao.

0: Ti è giapponese, l'ho imparato quest'estate, giapponese. Perché sono andato a mangiare, allora dovete pensare, io odio il sushi, amo molto quella cinese perché insomma involtini di primavera, spaghetti di soia, queste mi piacciono, amo molto l'indiano,
1: nidi di rondine,
0: sì, pollo col bambù eccetera eccetera, queste cose qua, e amo molto anche l'indiano, ma il giapponese io non lo sopporto.
1: Io invece, figurati, non sopporto proprio. No, ma
0: io allora il pesce mi piace, devo essere sincero, ma non crudo.
1: Neanche a me.
0: No. Se tu mi fai una bella orata al forno con patate, pomodorini, eccetera, eccetera, l'isolana, allora è quella la mangio. Ma se devo mangiare l'orata cruda,
2: non si può fare,
0: è una cosa veramente.
1: Comunque, tu hai detto che hai imparato il giapponese, sì. Io invece ho imparato il cinese, un po' qualche parola.
0: No, sì,
1: guarda, per dire. Va bene, certo, si dice sacugna significa ragazza, Sangoku
0: aspetta, può essere una cosa anche porno quella lì, sacugna
2: è sarbognone che si
0: capisci,
1: maracana significa impossibile, samash. Cosa? Siccome vedo su TikTok, guardo le serie cinesi, queste miniserie
0: che
1: sono con la con i sottotitoli italiani. Sì, quindi sentendoli parlare, guardando i sottotitoli, quindi ho imparato.
2: Ora capisci perché ho comprato le in-ear, così non l'ascolto.
0: È vero. Dal film
1: Shonkoku significa fratello. Shonkoku.
0: Sì. Allora, dal film L'allenatore del pallone, Oronzo Miracanà. Lo so che questo è il Maracanà. Miracanà, cioè nel senso, guarda.
1: Che era l'allenatore
0: della Longobarda. Allora, però devo ringraziare l'Alessandra Sassolina, e anzi devo ringraziare anche Vietta perché si è prestata a essere tartassata dalla Sassa, ma grazie molto Alessandra, grazie Vietta, e naturalmente andremo avanti con altri personaggi. Allora, hai la notiziola, perché se no mando il vintage Italy.
1: Ma certamente che c'è una notizia.
0: Sì.
1: Allora, tu sai che ci sono degli animali che aiutano le forze dell'ordine, come ad esempio i cani poliziotto.
0: Esatto.
1: In America, precisamente in Louisiana, ci sono i vice sceriffo alligatori. E ora ti spiego il perché. Appunto, in Louisiana la polizia ha un temibilissimo alleato. Infatti, un uomo, un automobilista di 40 anni, dopo aver provocato un incidente, è scappato e ha pensato di buttarsene la palude.
0: È bravo.
1: Intelligente.
2: Lì l'alligatore ha fatto la festa.
1: Però è finito appunto nel territorio di un alligatore che lo ha puntato e l'ha morso a entrambe le braccia, non lo ha ucciso. Lui, nonostante questo, ha continuato a scappare. Poi lo sceriffo lo ha catturato tramite il drone, ha visto dove si nascondeva, l'hanno portato in ospedale e come ringraziamento ha nominato l'alligatore vice sceriffo.
0: E l'alligatore è stato bravo, perché si è fatto soltanto uno spuntino, si è preso le due braccettine, quelle più morbide, capito? E ha detto, ora puoi andare, tanto senza braccia non fai.
2: Ha buttato l'osso,
0: senza braccia non fai una pippa. Allora, Vintage Italy va ora, sì, non so cosa ha montato Brian Belleve, che fa tutto lui, io non lo so cosa ha fatto, Brian, per favore, vai!
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

L'alba copre col suo pianto sassi e fiori del giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mare.

cuore senza fiato cerca gli occhi di un domani, ma il sudore del passato resta solo l'odore del mare.

0: grande Peppino.
1: Sì. Mi è venuto a mancare anche Peppino, sì. Peppino Gagliardi, mm. Succede queste cose qua, e beh, insomma. Era un... che? La base ancora, ti ho detto di far partire la base, Brian? No, fai come vuoi, no, vabbè. Ebbene, un, questa è un, di, da un festival di Sanremo che sinceramente
2: l'Alba,
1: sì, brava. L'Alba, però sinceramente non mi ricordo che Sanremo sia. Allora, se lo andiamo a recuperare, magari era un Sanremo 1980, è lì, mi fermo, non so se l'89, 90 oppure insomma quegli anni lì anche. Bella, bella, bella, era stata sottovalutata come canzone, ma poi le canzoni sottovalutate poi escono fuori, perché questa è veramente bella, eh.
0: È una poesia, sì, è bella.
1: Una cosa meravigliosa. Allora daremo una notizuola dopo, e poi chiaramente daremo anche l'anno, perché giustamente noi vogliamo sapere che anno è di questo nostro Vintage Italy. Paola Abdul, Forever You Girl.

0: Paola Abdul. Paola Abdul ha fatto dei brani, ha fatto un album meraviglioso. Sono andato anche a comprarlo perché era non c'era dentro questa. Però tutto quanto l'album era meraviglioso. Carissima Patti, detto Patti La Belle. Allora, magari ti piacerebbe essere Patti La Belle.
1: No, ma io sono Patti io, sì. me stessa. Sì, mi basta e mi avanzo.
0: Vedrai. Allora, innanzitutto...
1: Sono piena di me. Ho recuperato l'anno.
0: Sì, aspetta, ma abbiamo dato la mail e il WhatsApp? L'avevo già dato?
1: Certamente che l'abbiamo dato all'inizio.
2: Lui dimentica tutto.
0: Lascia perdere, lascia stare.
1: L'età.
0: No, l'età. Bene, dai. Allora, partiamo.
1: Allora, il brano è del 1993, che presentò appunto al Festival del 93, che era presentato da Pippo Baudo.
0: Grande Pippo.
1: Sì, questo brano è stato scritto a quattro mani.
0: Sicuramente avrà detto Peppino Gagliardi, l'ho inventato io.
2: Vai, grande Pippo.
0: Vai, scusa.
1: La curiosità di questo brano è che fu eliminata prima della finale, e questa segna anche l'ultima partecipazione di Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo. Poi non ha più partecipato. Comunque, bellissimo.
2: Ma c'è da dire che ci ha regalato grandi emozioni.
0: Sì. Patti, hai anche la notizuola?
1: Ma certamente. Certamente, vado avanti con la notizia. Parliamo sempre di ladri che scappano. Allora, a San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, due giovani a bordo di una Fiat 500X rubata hanno tentato di seminare i carabinieri in inseguimento da film. La fuga a piedi sembrava riuscita quando hanno scavalcato un muro di recinzione finendo
2: in caserma dei carabinieri,
1: però dritti nel cortile della caserma dei carabinieri forestali.
2: Questa è forte, guarda.
1: Però ascoltate ancora questa, quello che arriva, il bello deve ancora arrivare, dove sono stati immediatamente appunto arrestati. Per la coppia di ladri si tratta dell'ennesimo fallimento da commedia da film, perché otto giorni prima avevano rubato un'altra macchina e si erano schiantati contro un muro perché avevano dimenticato di togliere il blocco esterno.
0: No, vabbè, ma i carabinieri quando l'ha visto, ragazzi, c'è Giuseppe,
2: i due imbecilli di l'altro,
1: no, ragazzi, siccome cioè... sono San Sebastiano al Vesuvio, quindi no, ragazzi,
0: i coglionazzi. Allora, volevo sapere da Brian, ci sei? Ma smettila di sbaciucchiarti, mamma mia, ma io ti capisco,
1: sei geloso, invidia, sì.
0: Lo so. Senti, mi devi togliere una curiosità, perché tutti i brani messi finora, caro Brian, tu non sei andato a prenderlo di qua e di là, tu sei andato a pescare in un anno ben preciso, perché il sound è lo stesso, è quello, c'è un filone ben

0: Ben logico. Mi vuoi dire, Lallo, se è possibile, chiaramente, carissimo Brian? Ma tu sei il forico, ecco, schiaccia quel pulsantino lì e vedrai che la tua voce arriverà.
1: Babbo, è l'anno 1989.
0: Ah, hai visto? Ecco, ora rischiaccialo di nuovo, che sennò se parli e dici le cose sconce alla fidanzata entra da noi, attenzione.
2: Pensavo, allora, dicesse l'anno 69.
3: Questa è terribile.
0: Questa gli è venuta bene, brava, brava avanti. Bene, la musica di Dolce Alice Live, ancora. Grazie.

0: scherzo, una cazzata. Young MC, sempre 1989, come ha detto chiaramente Brian Bellows. Allora, dobbiamo dire qualcosa? No, c'è nulla di particolare. No, l'abbiamo notizia, l'abbiamo già detta. Continuiamo con la musica. Allora, continuiamo.
1: No, che sia un birro, no,
2: possiamo anche
1: detto.
2: Raccontare le vacanze estive, sono state, guarda, strepitosi con quelle persone, quegli artisti che abbiamo ascoltato, quei pseudo cantanti.
1: No, però c'è stato un artista, ma che purtroppo noi non abbiamo ascoltato. Ma bravo artista, Michele Zarrillo è stato nella pagina.
2: Michele Zarrillo, sì.
0: No, è arrivato Zarrillo. È arrivato Zarrillo dove eravate in ferie e non l'avete ascoltato.
1: No, perché siamo partiti un giorno prima.
0: Ah, sì. Ecco.
1: Però c'è stato pure.
2: Abbiamo ascoltato tanti artisti locali.
1: Biondi.
2: Mario Biondi,
0: bene.
2: Oltre quelli proprio locali, pseudo cantanti, insomma.
0: Ma no, sono pseudo pirla. Che, vabbè,
1: ecco. No, non sono pseudo pirla, sono pirla proprio,
0: veramente.
1: Punto,
0: no, no, sono quelli che montano sul palco e si sentono il Gianni Morandi.
2: Specifica,
0: o la Céline Dion di turno.
2: Specifica, non è che è un palco, sono delle gabbiette di pomodoro messe al contrario,
0: sì,
2: e allestiscono.
0: Ah, ecco, è bellissimo. Allora quel paesino dove siete andati, il comune ha finito soldi oppure qualcuno se li frega?
1: Comunque il paesino,
0: se li frega.
1: Ma il paesino non è piccolino,
0: è grande, grande.
1: Guarda che Noto è capitale del barocco, UNESCO,
0: certo,
1: è una
0: non volevo
1: città.
0: Dire il nome, però fargli brutta pubblicità, perché se mi dite
1: ma sono cantanti locali, quindi
0: lo fanno per riempimento, anche perché poi
2: esatto,
0: perché poi
2: i tappabuchi,
0: ma no, ma l'estate poi è lunga, cioè voglio dire, quest'anno è stata lunghissima, da metà maggio finora ancora è caldo, si sta bene fuori, come fai a riempire 150 serate, capisci che non puoi. Allora si fanno delle cose per intrattenere chiaramente i turisti,
1: il programma,
0: le persone.
1: Appunto, sì.
0: Bene, la musica, grazie Brian.

0: chi è che non ha riconosciuto Bon Jovi? quello del Waze, Bon Jovi, quello del Waze. Sì, a Waze. Il lentore strappamutante è quello, no? Il lentore strappamutante. Allora, Bon Jovi, he'll be three for you.
1: Capito?
0: Non è che siamo a giocare ai quattro cantoni, come dicono in Toscana. Il gioco dei quattro cantoni è semplicemente, no? Uno si copre gli occhi, gli altri si nascondono nei quattro cantoni, cioè praticamente nord, sud, est, ovest. È nato così, e noi si giocava così, ora invece no.
2: John Bon Jovi, John, con origini sicule.
0: Sì, appunto, è visto, è siculo, e di conseguenza...
2: Il nonno era di Sciacca.
0: Nota località turistica dove è distribuita anche Dolce Alice Live. Che te devo dire? È Radio Sciacca, che salutiamo chiaramente perché sono amici ormai da tantissimo tempo. Allora, diciamo che noi possiamo tranquillamente fare una cosa: noi mandiamo musica ora, un altro brano bellissimo, poi notizuola, musica, saluti e tutti a letto, tutti a giro, tutti chiudiamo le com'è che si diceva quando eravamo militari, Gianni, sciogliete
3: le righe,
0: sciogliete le righe. brava sciogliete le righe.
3: E io non ho fatto il militare,
0: ma sei stata con parecchi militari. Allora, detto questo, cari miei, arriva lei, un'altra italiana, eccola qua. La Ciccone, Lake Pryor, arriva Madonna.
2: Ma non Veronico.
0: Esatto.
2: C'è qualcuno che l'ha chiamato Veronico, perché Veronica Ciccone, Madonna.
0: Ma chi l'ha detto è un grande speaker.

0: Ah, che bello. No, no, no, non vi vedo più. Come mai non vi vedo più?
1: Come non ci vedi più?
2: Accendi la luce.
1: Ah, accendi la luce, avevi sì, la luce spenta.
2: Paga le bollette.
0: Prendi questo in mano, Bill Zingara. Allora,
1: questa è un'altra cazzo. No, no, dillo che il testo un po' l'hai storpiato.
2: Ma di brutto.
0: No, il bello che se vi sente Lazzarichi vi fa restare, vi querela.
1: Sì, minimo.
0: Minimo vi querela. Fatti la notiziola, grazie, thank you.
2: Allora, Pete, prego. Allora, c'è stata un'estate oppure ancora c'è ancora molto caldo in Italia. Allora, quando c'è un caldo così torrido, chi non ha mai sognato di entrare in frigorifero per rinfrescarsi un po'? Oppure nelle macchine con l'aria condizionata accesa, oppure nei centri commerciali? Allora, in Giappone hanno fatto sul serio. Cosa hanno combinato i giapponesi? Hanno costruito un box, infatti si chiama Doimox Box, ed è una cabina simile a una doccia che ti spara addosso aria gelida e ti crea un microclima a 15 gradi più o meno.
1: Cioè muore dal freddo.
2: No, è un vero proprio frigorifero con le ruote. Ed è stato inventato in Giappone per combattere le estati torride quando ci sono 40 gradi.
1: Perché non bastava un climatizzatore normale.
2: No, per questo si trova fuori.
0: All'aperto
2: precisamente.
1: Ah, tu entri che si paga?
2: No, è gratis. Se tu sei per strada a fare una passeggiata e senti caldo,
1: entri là dentro.
0: Entri là dentro ed esci l'ambulanza. L'ambulanza perché c'è 40 gradi, scendi a 15, uno sbalzo però, di 25 e te sei morto.
1: E muori all'istante. Certo, ecco.
2: Comunque si può avere anche a casa, se vuoi lo puoi ordinare anche a casa, solo che costa 9.000 euro.
0: Certo.
2: 9.000 euro.
1: Ecco, paghi 9.000 euro per morire.
0: Più c'è il funerale, che non è che lo fanno gratis.
1: Altri 12-13.000, insomma, cifra tonda.
2: Quello è ancora più caro, è il funerale. No, non si può neanche più morire. Non si può neanche più morire.
0: Sono andato in in una città egiziana che non mi ricordo, però bellissima. Pensate che lungo le strade, lungo i palazzi, cioè nel quartiere Vipsa, no? Nel sobborghi, nel centro, nel centrale, nella piazza centrale, nelle piazze centrali, sparavano l'acqua dai balconi, proprio
1: congelata.
0: No, l'acqua fresca, che quando partiva poi diventava tipo nebbia. Nebulizzata. E tu passavi, camminavi e la temperatura si scendeva e ti arrivava quest'aria fresca in faccia.
2: Annoto, ci sono diversi ristoranti oppure chioschi
1: che hanno questa nebulizzazione, vero.
2: C'hanno tutti
1: i nebulizzatori vicino ai tavoli, dove si siede la gente.
2: E sono gli ombrelloni e quindi l'aria nebulizzata o l'acqua nebulizzata ti arriva da sopra e quindi tu cammini oppure stai seduto al tavolo, stai mangiando e ti rinfreschi un po'.
0: Questa è la bella cosa, perché poi dopo allora non è la temperatura in se stessa 30, 35, 40, è l'umidità. L'umidità ti distrugge fisicamente,
1: è vero.
0: Stai fermo e sudi lo stesso. E invece dove non c'è umidità e c'è, che ne so, 40 gradi senza umidità, tu senti che è caldo, ma non
1: è un caldo secco, è più accettabile.
0: E non ti dà noia, ecco, è quello che volevo dire io.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto tu è vero: stare fermi senza fare niente
0: e sudare.
2: È il sudore che ti scende.
1: Sì, perché se c'è una cappa, alla fine è così.
0: L'umidità è quella. Se tu hai 35, se tu hai 30 gradi e l'80%, 90%
1: di umidità, muori.
2: Sì, percepisci oltre 40 gradi.
0: È quello che volevo dire. Allora, a parte la percezione, un'altra. La musica, naturalmente, la fa da padrona a Dolce Alice Live.

0: ancora. Dovete pensare che, allora, ve l'ho detto a voi due pirla. A giugno, alla fine di giugno, avevamo già finito la Dolce Alice Line invernale, eravamo nelle prime due o tre settimane di ferie, i primi di luglio. Allora, dovete pensare, ho preso un aereo, sono andato a Parigi, sono andato a vedere Christopher Cross.
1: Ah, bravissimo.
0: Capito? Ci ho portato anche quel ragazzaccio di Braia Bellet.
1: E com'è parlato in Francia?
0: Vabbè, in francese, in italiano.
1: In francese? Perché tu parli il francese?
0: Qualcosa, nel senso che qualcosa.
2: Che dici? Grande, buon... Bellet.
0: Mi faccio intendere, cioè, voglio dire.
1: Tu parli aussi le francese?
0: Sì.
1: Come se niente fosse.
0: Fosse di fosso. Allora, finisce qua. Cari amici, Dolce Alice Live è stato bellissimo. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, il disgraziato Brian Bellet,
2: come il padre,
0: non è veramente vero.
1: Brian è un ragazzo d'oro.
0: Bene,
1: c'ha soltanto un difetto. Max Bellet.
0: Vabbè, Max il padre, Bellet. Il difetto di Brian Bellet è il padre, Max Bellet. Allora, poi un ringraziamento a Alessandra Sassa, che se n'è già andata, chiaramente.
2: Si è portata pure le supposte.
1: Quelle le lasciate là,
0: le lasciate a me, quelle effervescenti le lasciate a me.
1: Sì, appunto, via rettale o via anale, mi raccomando, non sbagliare.
0: È la stessa cosa. Allora, poi un ringraziamento naturalmente a Loris Marche, che ha partecipato in diretta per presentare il nuovo modo di ascoltare le pillole alla radio, e naturalmente a Patrizia e Gianni, che mi hanno accompagnato in
2: sempre. Ormai ci prendiamo per la manina, siamo anziani.
0: Fate gli affari tuoi, insomma. Allora
1: che dire,
0: grazie
1: abbiamo iniziato
0: la nuova stagione in maniera bellissima, sarà un'annata stupenda con tante cose belle che dovremo vivere insieme. Detto questo, mi sono rotto le balle e me ne vado. Ciao. Allora, metti almeno la musica, Brian. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: alla prossima.

0: Avete ascoltato Dolcelice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Sono le 22.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

Però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Humid Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

Stavolta non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagone Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm. Grazie a Giulia Mancini, infaticabile.

80.000 tonnellate di mixer voci per Tutti che studi Afterglow, la super frase che intitola questo pezzo contenuto all'interno di Rebirth.

La procedura che osserviamo dal lunedì al venerdì, perché siamo in fase weekend, il servizio Almanacca è gratuito, non costa nulla, ma siamo in piena fase weekend e allora solo le 7 prime della classe consecutivamente senza soluzione di continuità. E allora Catalano da Perfect Storm, ex number one.

Siamo in Argento, dove c'è la 1 di 7 giorni fa. Il batterista dei Kiss è venuto fuori con un album semplicemente nome e cognome, Peter Criss.

0: È mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
2: Hey man,

0: ora inizio Music Fantasy. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
1: Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Music Fantasy.
1: Radio RTV.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.
2: Cuccio Calor alla timbra.
3: Love tonight.

0: Music Fantasy.
1: Gira i dischi per voi,
0: Walter Filardi.
2: E se metto questo disco, cosa faccio? Lo tolgo? Aspetta un attimo! Aspetta un attimo, metti su ste mani. Aspetta! Ma se faccio così! No, lo faccio io! Eh no, impari, fai il DJ, dopo vieni qua. Eh no. Partita! Lo facciamo cantando!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Good night and we hope to see you again real soon. Drive safely.
2: Radio RTC. Pleasant dreams. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
3: Radio RTZ presenta
4: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
5: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
6: La musica mixata a Radio RTZ.
4: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer
7: Albi SXDJ.
8: Direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova. Gira i dischi DJ Albi.

0: al mixer,
1: al PS, DJ.
0: Al mixer,
1: al PS, DJ.